ne hari ne vichar dite ukhwar hi ho sab kain kyunki naam to bina ta sukh hai hi.